Yedi wata fu mesa wata yase. Ya me ho senti rani. Mama si bi. Ola na. Wata fu ba ya koda woni. Ma wani ni wa hunu.

experimento. Ei, adumbiti. Ei, adumbiti. Ei, adumbiti. Ei, adumbiti. Ei, adumbiti. Ei, adumbiti. Ei, adumbiti. Ei, adumbiti. Ei, adumbiti. Ei, adumbiti. Ei, adumbiti. Ei, adumbiti. Ei, adumbiti. Ei, adumbiti. Ei, adumbiti. Ei, adumbiti. Ei, adumbiti. Ei, adumbiti. Ei, adumbiti. Ei, adumbiti. Ei, adumbiti. Ei, adumbiti. Ei, adumbiti. Ei, adumbiti. Ei, adumbiti. Ei, adumbiti. Ei, adumbiti. Ei, adumbiti. Ei, adumbiti. Ei, adumbiti. Ei, adumbiti. Ei, adumbiti. Ei, adumbiti. Ei, adumbiti. Ei, adumbiti. Ei, adumbiti. Ei, adumbiti. Ei, adumbiti. Ei, adumbiti. Ei, adumbiti. Ei, adumbi

0: mio, è la mio,
1: con è,
0: nemmeno,
1: con è.
0: Hey! Ma canna la mamma, segna mia, non è la mia.